0: to see you again real soon. Drive safely and
1: Radio
0: have
1: R
0: pleasant Chiesa. Dreams.
1: Dopo tanti anni, la supremazia continua.
2: Radio RTZ presenta
3: Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.
4: Radio RTZ presenta Music Fantasy,
5: la musica mixata a Radio RTZ.
6: State ascoltando Music Fantasy, al mixer
7: DJ.
8: Direttamente dallo studio, Grande Mazinga di Padova, gira i dischi.

0: 4, 3, 2, 1, los.
1: Musica elettronica.
2: Radio RPZ. Dopo tanti anni, la supremazia continua.
3: Radio RPZ presenta.
4: Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.
5: Ciao.

0: direttamente dalla Laura Enterprise Corporation Studios, Music Fantasy.
1: Radio Rete Z al mixer.
0: Per molti e non per tutti.
1: Giro i dischi.
0: Di Michael Flower. Auguriamo a tutti un buon ascolto.
1: Vai!
2: Music Fantasy.
3: Gira i dischi per voi.
1: Michael Flower.

0: Ebbene sì, siamo giunti al termine. Da Michael Flower
1: e Walter Filardi dallo studio
0: Flower Enterprise Corporation,
1: ha messo i dischi per noi
0: Michael Flower,
1: e a voi buon proseguimento di programma.
2: Buonasera.
3: Mal ein kleiner DJ.

Got radio. Get music.

0: detto per la prima volta: mamma, noi eravamo lì. Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

qua su RTZ perché c'è Pop Up Weekend. Sono Ernesto Gandini, insieme a Jessica Donadio vi faremo compagnia con il contorno dei grandi successi che partono dagli anni 70 e arrivano ai giorni nostri. Allora,

L'ultimo giorno della settimana, ma noi di 7va.fm non ci fermiamo mai. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci. Ultimo e non ultimo giorno in almanacca. 7 giorni su 7, sempre pronti a farvi sorridere, a farvi sognare, con nuovi racconti, nuove storie e curiosità. E tanta, tanta musica. Cos'è per voi la musica? Scrivetecelo sulla nostra pagina Facebook Almanacca. Per Luciano Santemanare, la musica è come una bella donna. Se la sai amare, renderà la tua vita più ilare. Voglio rendere l'elettricità così economica che solo i ricchi si potranno permettere il lusso di utilizzare le candele. Lo diceva Thomas Edison. E tutta la redazione di 7va.fm urla a gran voce che con l'UNAS è possibile. Chiedi anche tu come entrare in l'UNAS. L'UNAS Energia, che ricarica.

0: Gracias.
1: La domenica dello studio fucsia è decisamente romantica. Oggi i popcorn sono dolcissimi, senza indugi, buio in sala, che lo spettacolo abbia inizio. Nel 1988 esce nelle sale Le relazioni pericolose, film meraviglioso, dal cast spettacolare, un sensuale John Malkovich e poi ancora l'allora semi sconosciuto Keanu Reeves e Glenn Close, che per l'interpretazione di Madame de Merteuil è stata battezzata dai critici la più cattiva della storia del cinema. L'anno successivo esce una versione più leggera e sbarazzina di Le relazioni pericolose, Valmont di Miloš Forman, con il già bellissimo Colin Firth e la giovane Annette Bening, oggi moglie di Warren Beatty. 10 anni dopo, quella che fu la parte di Glenn Close venne affidata ad una sexy e cattivissima Sarah Michelle Gellar, già star di Buffy, in quella che è una trasposizione moderna e audace, Cruel Intention. I protagonisti Ryan Phillips e Reese Witherspoon si innamorarono e si sposarono sul set. Nel film compare, anzi ricompare, Swoozie Kurtz, che recita una parte nel film dell'88. Il mio consiglio? Se avete voglia di grande cinema e di grandi amori, guardate tutte e tre le versioni.

trovati in antenna da Ilis Ajour. Come ogni giorno, anche la domenica dello studio Fuchs a quest'ora si trasforma nel parco auto più scintillante ed accessoriato on air. Saliamo sulla Mercedes Maybach, carrozzeria tirata lucido e interni profumatissimi. E beh, il diffusore delle fragranze in dotazione costa solo, tra virgolette, 5.000 euro. Occhialini da sole sul naso, perché possiamo far rivestire gli interni e renderli brillanti e luminescenti, ovviamente per la modica cifra di 50.000 euro. Io vado a fare un giro in auto, ma vi aspetto domani al solito orario per altre rombanti novità.

La nostra settimana all'insegna del romanticismo si chiude con la citazione di una grande scrittrice del Novecento, Dacia Maraini. Lo sguardo alle volte può farsi carne e unire le persone più di un abbraccio.

Wednesday, l'ultimo giorno della settimana, lasciamoci coccolare dalle stelle. Buon oroscopo. Ariete, sei travolgente, passionale. Non scordare la tenerezza e quelle semplici paroline magiche che pronunci troppo poco. Toro, il tuo vestito oggi è l'amore. Copriti di tenerezza e romanticismo. Gemelli, puoi finalmente gridare fermi tutti. Oggi tocca a me, che il riposo sia. Cancro, lasciati andare alla tenerezza, all'amore. Il partner ha bisogno di te. Leone, non essere troppo egocentrico, potresti indispettire qualcuno. Vergine, le stelle consigliano scappa di casa, ma per andare nel ristorante più vicino, poi torna. Bilancia, la tua voglia di evasione è tanta, ma i doveri di casa richiamano la tua attenzione. Scorpione, il tuo lato artistico oggi tocca il cielo. Dedica tempo a te stesso, alle tue passioni. Capricorno, è una buona giornata per concedersi piaceri e frivolezze. Acquario, oggi il tuo lato birichino prende il sopravvento. Bene, ma non dimenticare la tenerezza. Pesci, non cedere al divano. Proponi al partner una romantica uscita di coppia. E per l'ultima puntata dedicata ai giochi? Beh, abbiamo iniziato la nostra rubrica parlando di Barbie e finiamo con il parlare ancora di lei, ed in particolare della Barbie Diamond di Stefano Canturi. Abito elegante in seta e ci sembra il minimo. Decorazioni di diamanti bianchi da 3 carati ed un preziosissimo pendente da 1 carato. Un diamante ovviamente rosa. Nel 2010 Christie's ha battuto all'asta questa scintillante bambola alla cifra record di $270,000.

0: Nel leggere questo messaggio che Pamela ci ha inviato sulla nostra pagina Facebook, qualcuno qui in redazione ha detto che ha esagerato, ma c'è stato anche chi ha provato pienamente. Ecco una frase per accompagnare il Parabens di oggi. Sembra semplice, ma è la cosa più difficile del mondo. Il caffè è un micromondo, una divina commedia da leggere in 30 secondi. Un caleidoscopio sensoriale. Per gustare anche voi Alto Caffè, chiedete qui in radio.
1: Lo studio Fucsia per l'ultimo giorno della settimana si tinge di colori scintillanti e benefici. La domenica è relax, sorrisi e disimpegno, come il colore arancione. L'arancione dona una nota di morbidezza alla nostra giornata, porta allegria, ma anche passione, con una nota di dolcezza. Il secondo chakra è arancione, armonizza l'energia dando entusiasmo e voglia di vivere.

0: ancora pochi minuti musicali e concluderemo questa puntata di Almanacca. Ma non affrettatevi alla frequentazione di un corso per aviatori. Noi vi forniamo gli insegnamenti del miglior istruttore. Ognuno di noi ha un paio di ali, ma solo chi sogna impara a volare. Questa è la massima lasciataci dal re lucertola Jim Morrison. Si alza anche questa volta il ponte levatoio, ma domani sarà di nuovo pedonabile per far transitare fino a voi i contenuti di altre pagine rosa in un altro capitolo di Almanacca. Un bacio da Marjorie Maranca.
1: Abbiamo trascorso una pienissima settimana in compagnia di filosofi, magistrali compositori, ma nella rete possiamo scovare fini pensatori. Un tweet ci racconta che la buona musica accorda i sensi.

0: Raga, oh, fermi, ma andate, oh.
1: Io vado a casa, abbiamo finito, che faccio?
2: Bar, mi aspetta la componente emozionale.
3: Io me ne vado in trattoria.
0: Ma fermi tutti, ma andate a andare, ma qua il direttore ci sta a rompere le scatole, vuole lo spot.
1: No,
0: che vuole?
1: No.
0: Lo spot, vuole lo spot.
2: Vabbè, ci penso io, ditemi se va bene così. International Party Radio Show. Ci sentiamo tutti i sabati dalle 10 su Radio RTZ. Quindi va bene così? Non va bene? No, ma dove state?

Riccardo Pellegrini per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti, 20 minuti targati Ora Musica.

0: Sono le 9.
1: Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5. It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Va to 5.
2: Queste sì che sono gioie della vita. Una sigla che parte vuol dire che si va in onda, siamo a posto. Anche nel weekend non possiamo fare a meno di una buona mezz'ora di super musica. Non possiamo fare a meno nemmeno nel nostro colpo di tosse, almeno nel corso di questa settimana. Fortuna che c'è il nostro amico che dice esagerato in apertura di sigla, ci fa un attimino prendere anche fiato. Le piccole grandi gioie della vita le condivido con Barbie De Laurentiis. Non pensate a storie d'amore, ma a momenti felici, perché nell'abitacolo dell'auto, quando è che siamo disperati nel fare qualcos'altro, come cercare strade, appunti vari, così spunta fuori, che ne so, una mantita per gli occhi piuttosto che lo spinotto introvabile per mesi, e quindi si festeggia. Beh, è proprio vero, no, che le cose belle si apprezzano quando è che mancano, poi quando c'è il comeback, c'è il ritorno, è festa grande per tutti. Non so perché mi è venuto in mente questo spicchio, sì, perché avevo smarrito uno dei miei smartphone ed è stata una tragedia, quindi una piccola grande gioia della vita aver ritrovato il DVA.

tanta confianza, tanta fiducia di Flippard, edizione particolare di Let's Get Rocked 6.

confermare la numero uno. Rimangono in oro i Pooh con la tournée che è partita dall'Arena di Verona e sta toccando tutto

0: This is Radio Euronews.
1: Sono Bruna Malaguti, lavoro con la mia voce, questa che state sentendo. Sono conduttrice radiofonica, presentatrice, voce pubblicitaria, voce narrante per documentari e anche DJ. Volete saperne di più? Consultate il mio sito web www.brunamalaguti.it. Bruna Voce, emozioni dentro, sicuro centro.

La ricerca cambia musica con Tushan Jazz for Slam, un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo Leali. Ti aspettiamo sabato 20 giugno per Civita Night in Jazz Blues, la notte bianca del Tushan Jazz for Slam. Civita di Bagnoregio, il borgo nel cielo, ti aspetta per una notte indimenticabile. Dalle 19.30 Riccardo Rinaudo e Luca Casegrande, omaggio al blues and soul. Ore 21.30 Rita Marco Tulli, Ensemble Under 29 But Me, special guest Luca Aquino, presentazione del nuovo album. Ore 23.30 Fulvio Tomaino Duo, omaggio alla Black Music. Ingresso 10 euro. Vendita su ciaoticket.com. Info solo WhatsApp al 366 1289 196. Tushan Jazz for Slam, perché la ricerca è jazz.

Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole e clima estivo ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale,

anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

0: sono le 10.
1: Benvenuto un weekend. Benvenuto un weekend.
0: E con il fine settimana arriva puntuale, come sempre, sulla vostra radio. Benvenuto weekend.
1: Benvenuto weekend.
0: Che vi ricordo è sempre il titolo del programma, naturalmente, ma è anche il nome della nostra pagina Facebook. Ci tengo a sottolinearlo sempre.
1: Benvenuto weekend. Con Alessandro Parodo.
0: Partiamo con un pezzo fortissimo.
1: E-

Puro spettacolo questo brano dei Blue Flowers e arriviamo ai 4 minuti magici. Perché parlo di 4 minuti magici? Perché adesso c'è lui, il DJ Vittorio Veneziano, che proprio in quest'arco di tempo, beh, ve lo posso assicurare, mixerà l'impossibile.

0: Correva l'anno 2004 quando in radio e in discoteca si ballava con Aiduci. Questa era Dragostea Dintei, nostro disco story di oggi. Ma torniamo alla bella musica italiana grazie a Carlo Pesce e soprattutto grazie Carlo Pesce per essere con noi. Ciao Carlo!
1: Ciao a tutti, il piacere è mio.
0: Che bello trovarti all'interno di Benvenuto Weekend. Carlo, tu sei giovanissimo, io vorrei parlare un po' di te e poi ovviamente parleremo del tuo brano che è davvero molto bello. Carlo, come nasci tu artisticamente?
1: Sì. Inizio a 4 anni a fare musica, a cantare, grazie a mia mamma. Che mi ha portato anche nei vari festival organizzati inizialmente in provincia, in Sicilia, poi un po' in giro per l'Italia, e successivamente a 14 anni riesco ad entrare in conservatorio che ad oggi ancora frequento, e poi lì è stato, diciamo, il periodo adolescenziale, è stato il periodo in cui ho capito che la musica mi apparteneva profondamente.
0: Era nel tuo DNA, lì hai proprio sentito che ti stavi formando verso una passione che non è semplice passione, ma è voglia di comunicare il proprio stato d'animo con le note musicali, no?
1: Sì, io dico sempre che le mie emozioni le riesco a trasmettere solo tramite la musica, perché poi di mio sono abbastanza riservato.
0: Perché l'importanza della musica è proprio questo, no? Cioè questa cosa qua, trasmettere emozioni, indipendentemente dalla vendita, indipendentemente dal successo, che per carità tutte cose che, come si suol dire, ben vengano, però trasmettere emozioni, trasmettere sensazioni straordinarie, penso che per un artista sia fondamentale. C'è un brano molto bello che ascolteremo tra pochissimo che è Vado Via. Ci racconti com'è sì. È nato questo pezzo, Carlo?
1: Sì, è nato perché da me, proprio dall'idea che volessi appunto condividere una mia esperienza personale, che, diciamo, nel mio piccolo, nonostante sia anche abbastanza piccolo d'età, ho vissuto appieno con una ragazza, e che è stata una di quelle che mi ha segnato, e perciò ho deciso di condividerla, anche perché ho pensato che qualcun altro potesse ritrovarsi nella stessa situazione, e mi faceva piacere questo soprattutto.
0: Non è semplice condividere in musica uno stato d'animo, e sicuramente molti nostri ascoltatori si ritroveranno in queste parole che ascolteremo tra pochissimo. Carlo,
1: sì, me lo auguro.
0: Carlo, gli arrangiamenti sono fantastici. Chi ha curato il
1: tutto? Grazie. Tutto il resto della canzone è stato curato ovviamente da persone molto professionali, dal mio produttore che si chiama Garelli, ed è stato, diciamo, come al solito, come sempre io dico che più o meno fare musica per la prima volta, anche se si va avanti e non è la prima volta, ma mi ricordo quando ho iniziato, quindi mi diverto un sacco, e poi si è creato anche un bel rapporto con tutti quanti.
0: Cioè, stai parlando di Garelli, numero uno in assoluto, questo lo posso confermare.
1: Sì, sì.
0: E lo dico da addetto ai lavori, cioè da speaker radiofonico, quindi Garelli passa in continuazione, e giustamente, quindi una grande collaborazione che è importante per te, che sicuramente di strada ne farai tantissima. Io ti auguro di cuore tutto il bene del mondo, perché lo meriti.
1: Grazie
0: semplicemente
1: mille.
0: Perché lo meriti. Allora Carlo, grazie a te, quali sono i tuoi contatti per raggiungerti, per seguire tutte le tue novità?
1: Io mi trovo su tutti i social, Instagram _ Carlo Pesce _, TikTok Carlo Pesce tutto attaccato con due finali, e poi ovunque su tutte le piattaforme digitali quali Spotify, Amazon Music, basta cercare o il titolo della canzone e Vado Via, associato al mio nome, quindi Carlo Pesce Vado Via, comunque facilmente reperibile. Anche su YouTube c'è il video. Quindi basta digitare anche lì Carlo Pesce Vado Via, dovrebbe uscire,
0: e che merita sicuramente di essere visto. Carlo, allora
1: sì,
0: come faccio sempre in chiusura di chiacchierata radiofonica con gli artisti, Ti cedo così virtualmente il microfono, ricordandoti che lo stesso microfono sarà sempre a tua completa disposizione per le tue prossime produzioni. Ti ringrazio.
1: Grazie
0: a te per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend. Ti cedo il microfono, diventi tu lo speaker e alla prossima. Ciao Carlo.
1: Ciao a tutti gli amici di Benvenuto Weekend, sono Carlo Pesce e ascoltate Vado Via, il mio nuovo singolo.

0: Benvenuto weekend durante il nostro fine settimana in musica. È lui, ovviamente, il DJ Beda con Slow.
1: Benvenuto weekend, presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
16: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
17: Qual è il piano?
18: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
15: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
19: Troverò io la marmotta.
15: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Benvenuto weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. Benvenuto weekend.

Arisa con Rugiada. Allora, questa stagione 2025-2026 di Benvenuto Weekend sta volgendo così al termine, però vi voglio ricordare che durante l'estate, per tutta l'estate, ci sarà il meglio di fino alla stagione 2026-2027.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: E il gran finale di trasmissione arriva adesso grazie al nostro DJ Mix Mauro Guazzotti, sequenza mixata.
0: Benvenuto weekend. Tutta la musica per te.

0: Benvenuto weekend.
1: Arriviamo così al momento dei saluti e dei ringraziamenti. Si chiude questa puntata di Benvenuto Weekend. Ringrazio come di consueto voi amici all'ascolto, perché siete tanti, tanti e sempre di più. Vi ricordo ancora che durante l'estate ci sarà il meglio di Benvenuto Weekend sino all'inizio della nuova stagione, ossia la 2026.

0: ascoltato il DJ Mix Mauro Guazzotti. Vi invito, come sempre, naturalmente, a rimanere all'ascolto di tutto il resto della programmazione della vostra radio preferita, perché merita tantissimo. Io sono Alessandro Parodo, vi aspetto naturalmente tra 7 giorni, sempre qui. Buon fine settimana a tutti, amici.
1: Benvenuto weekend.

0: il sabato e la domenica Ora Musica si mette il vestito della festa e si trasforma in Ora Musica Weekend per farvi riascoltare tutte le novità che vi ho presentato durante la settimana. Ben trovati da Riccardo Pellegrini. Allora, un po' di novità le abbiamo sentite ieri, le altre arrivano tra poco, subito ad aprire un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1986.

Walker con questo brano che è stato colonna sonora di un film che insomma ha avuto un enorme successo, no? 9 settimane e mezzo. Oggi ad aprire Ora Musica è tempo di novità, al primo ascolto c'è Er Pablo.

0: Ora Musica, le interviste di Ora Musica arrivano ogni giorno a quest'ora e andiamo adesso nella capitale perché oggi facciamo una chiacchierata con Lumi DJ che è in programmazione, Lumi DJ che è in programmazione con Call Me, il rifacimento del celebre brano di Debbie Harry, Blondie e Moroder e via dicendo. Anzitutto ben trovato, ciao, sei a Roma dove?
1: Sono agli Internazionali di Tennis.
0: Allora, Call Me, dicevo, sei andato a riprendere un classicone Oneone.
1: Esatto, sì.
0: Tra l'altro rifatto a modo tuo, perché io dico sempre che quando riprendi un pezzo è bello farselo proprio con il proprio stile, sennò diventa karaoke.
1: Esatto,
0: no?
1: Infatti Call Me è nata per quello, perché appunto è una canzone che conoscono tutti, ovviamente un evergreen da sempre, e il nostro progetto appunto è musica anni 80 principalmente, e abbiamo scelto appunto Call Me perché è una canzone appunto che conoscono tutti, ma che è nata, come ben sappiamo tutti, come una canzone pop ma molto influenzata dal rock, infatti è rock pop. Noi appunto abbiamo questa idea del synth e del ritorno del synth degli anni 80 e l'abbiamo rivisitata in questa chiave dance con tutti i sintetizzatori originali degli anni 80.
0: E qui c'è poi una collaborazione importante per quanto riguarda la vocalist, no?
1: Esatto. Sì.
0: Raccontaci un po' di questo progetto. Nel frattempo sento che ci sono degli applausi in sottofondo.
1: Sì.
0: Tutto molto dal vivo. Ecco, raccontaci un po', perché
1: siamo proprio dal vivo.
0: Questo è un singolo al quale ne seguiranno altri, mi sembra di capire.
1: Ovviamente, certo, infatti siamo già all'opera. Ora, il singolo, ovviamente, come sappiamo, come abbiamo già detto, è una cover. Quest'estate, la scorsa estate, ecco, è uscito il primo singolo effettivo, che è We Play. Esatto, che è stato anche un featuring con Ivy, però sto già lavorando su altri singoli, ovviamente sempre su questa impronta, però un po', diciamo, più maturi rispetto a We Play.
0: Di Call Me c'è anche un video.
1: Esatto, Call Me è anche un videoclip che è ispirato appunto agli anni 80, eccetera, alla cultura della discoteca. E infatti l'abbiamo registrato al Central Club di Firenze, che è una discoteca d'inverno, e così appunto per reintegrare alla canzone non solo appunto la sonorità ma anche le vibrazioni di quegli anni.
0: Ecco, noi andremo a postare il video sulla nostra pagina Facebook, ma a proposito di questo diamo le coordinate a chi ci ascolta per raggiungerti e seguirti.
1: Esatto, su tutti i canali social, che siano Instagram, Facebook, TikTok, eccetera, potete trovare tutti gli aggiornamenti e le nuove uscite scrivendo Lumi J con due O e una staccata J, che è una I lunga per pochi. E successivamente potete sentire tutte le canzoni sulle piattaforme appunto digitali, Spotify, Amazon Music, Apple Music, eccetera, e i videoclip li potrete trovare sempre digitando Lumi J su YouTube.
0: Lumi J oggi anche qui a Ora Musica, tra una battuta e l'altra di tennis. Adesso ti lasciamo all'incontro e ti ringrazio per questa veloce chiacchierata.
1: Grazie a te, anzi, grazie davvero, è sempre un piacere. Alla prossima volta.

Se solo tu sapessi quante volte ho provato a spostare l'attenzione su un punto comune senza grandi risultati, mi hai creato incomprensione come quella sera a cena che

Don't Leave, questo è il singolo di AK Sant con Sira e Masha Miller, novità dance qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, dove adesso diamo spazio invece a Katia Zaia, il nuovo singolo è Virale 2.0.

Katia Zaia, virale 2.0, novità Aura Musica anche questa settimana ad alta rotazione. Ad altissima rotazione invece, tra i più trasmessi in assoluto della settimana, già di...

0: RTZ presenta Qui c'è il confine. Da ora inizio Music Fantasy.
1: Ci colleghiamo con Baita la Tambra, Passo Campolongo, Arabba, Belluno, Italia.
0: Radio RTZ presenta Music Fantasy by Walter Filardi.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

Ragazza Single, la nuova canzone di Barbara Bert, anche questa settimana tra le promozioni di Ora Musica ad alta rotazione. Barbara Bert, nostra ospite la scorsa settimana nello spazio Interviste. Il Caldo è la nuova canzone firmata Lazzaro.

Aldo, altro brano ad alta rotazione questa settimana qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. C'è un nuovo singolo anche per Roberta Tondelli.

Roberta Tondelli è tornata con un nuovo singolo, novità al primo ascolto questa settimana, era Comaggia Fa.

pazza estate è il titolo della canzone che abbiamo ascoltato qui a Ora Musica, Alex So con Sara Tommasi, novità al primo ascolto. Novità anche per Alessandra Ponente, il nuovo singolo si chiama Mala Sorte.

Mala Sorte, la canzone di Alessandra Ponente, novità al primo ascolto. Ma non è mica finita qui, perché c'è un'altra novità che vi presento al primo ascolto, novità che chiude la puntata di oggi per Ferretti.

0: pezzo molto particolare, questo di Ferretti, Dalle nostre parti è il titolo di questo singolo che oggi chiude Ora Musica. Ci ritroviamo domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Music Fantasy.
1: Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
2: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
3: Ciao, sono Albies, DJ della Music Fantasy.
4: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
5: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
0: Music Fantasy.
5: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20 e tutte le sere a mezzanotte
1: con i migliori DJ del sistema planetario che sono qui alla console della Music Fantasy da Don Diego,
5: Walter Filardi,
1: Albi S,
4: Matteo Rossi
6: di House Music,
5: Michael Flower.
3: Vi aspetto. Ciao.
5: Vi aspetto.
4: Vi aspetto.
2: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
1: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.
0: Music Fantasy.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Stai ascoltando?
7: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
8: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Non fare niente di stupido.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
11: Scordatelo, ho chiuso. Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: sono le 14.
1: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7-5.

non possiamo fare a meno nemmeno nel nostro colpo di tosse, almeno nel corso di questa settimana. Fortuna che c'è il nostro amico che dice esagerato in apertura di sigla, ci fa un attimino prendere anche fiato. Le piccole grandi gioie della vita le condivido con Barbie De Laurentiis. Non pensate a storie d'amore ma a momenti felici, perché nell'abitacolo dell'auto, quando è che siamo disperati nel fare qualcos'altro, come cercare strade, appunti vari, così spunta fuori, che ne so, una matita per gli occhi piuttosto che lo spinotto introvabile per mesi, e quindi si festeggia. Beh, è proprio vero, no? Che le cose belle si apprezzano quando è che mancano, poi quando c'è il comeback, c'è il ritorno, è festa grande per tutti. Non so perché mi è venuto in mente questo spicchio, sì, perché avevo smarrito uno dei miei smartphone ed è stata una tragedia, quindi una piccola grande gioia della vita aver ritrovato il DVA.

con molta confianza, tanta fiducia di Flippard, edizione particolare di Let's Get Rocked 6.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tadikon, DJ.

un'assoluta accademia, perché insomma non è che si può venire alle mani per una cosa del genere, non si viene mai alle mani, però insomma una qualsiasi discussione, io dico di no, perché sì, ok, aiuta, però anche danneggia. E di chi stiamo parlando, di cosa stiamo parlando, per essere più corretti e precisi, dell'algoritmo? Perché l'algoritmo cosa fa? Vi facilita il compito di

Assolutamente no, che è più bella anche quando il festival non c'è, perché si può vedere la costa ligure e gustarsela un po' più tranquillamente, dai, piuttosto che nel parapiglia che c'è. Però è anche senso di vitalità, no? Sanremo in febbraio è qualcosa di unico al mondo, come ogni mattonella singola dell'Italia lo è senz'altro. Però adesso dobbiamo fare lezione di storia, geografia e turismo. Dobbiamo salutarci con la nuova numero 1 della numero 5, conquista l'oro, questa che è nei miei DM e arriva proprio da Sanremo, perché c'è un trio, li abbiamo avuti anche ai nostri microfoni grazie a Barbie De Laurentiis, che è riuscita a intercettare Sonico. E allora Blind El

perché noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

0: Ja, super.
1: Und lächeln.
0: Perfekt.
2: Du möchtest dich fühlen wie ein Star vor der Kamera? Dann komm zu Picture People Fotostudios. Picture People. Wir machen dein Fotoshooting zum Erlebnis. www.picturepeople.de.
3: Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole e clima estivo ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: stai ascoltando?
1: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
2: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
0: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
3: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Non fare niente di stupido.
0: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
2: Scordatelo, ho chiuso.
5: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
2: Io sono solo un accordatore.
0: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato?

0: questi 20 anni.
1: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
2: Lo lascerai, prima o poi.
1: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and roll.

La ricerca cambia musica con Tushan Jazz for Slam, un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo Leali. Ti aspettiamo sabato 20 giugno per Civita Night in Jazz Blues, la notte bianca del Tushan Jazz for Slam. Civita di Bagnoregio, il borgo nel cielo, ti aspetta per una notte indimenticabile. Dalle 19.30 Riccardo Rinaudo e Luca Casegrande, omaggio al blues and soul. Ore 21.30 Rita Marco Tulli, ensemble Under 29 But Me, special guest Luca Aquino, presentazione del nuovo album. Ore 23.30 Fulvio Tomaino Duo, omaggio alla Black Music. Ingresso 10 euro. Prevendita su ciaoticket.com. Info solo WhatsApp al 366 1289 196. Tushan Jazz for Slam, perché la ricerca è jazz.

TZ presenta. Qui c'è il confine. Ora inizio. Music Fantasy.

puntualissimi, più o meno qualcosa, cosa lamentate, volete spaccare il secondo, ma noi siamo davvero invincibili, imbattibili nella qualità sonora. Vabbè, chi si loda si imbroda, siamo d'accordo. Benvenuti a questo nuovo appuntamento, quello più prezioso, quello di weekend, quello che propone il meglio della settimana, le prime sette posizioni di Next Gen Radio.

Invece loro, dopo essere passati attraverso l'argento di Volume Nights, attenzione, la numero uno fa un gran balzo in avanti, 5 caselle conquistate in 7 giorni per Vera Thompson. Questa è Pour Me Back, su questi suoni a te lo

from 7va.fm/altiradio. Hip-hop, shipping, rip-stop.

0: sono le 18.
1: From 7va.fm Politoradio All Gold. From 7va.fm Baltradio All Gold. From 7va Sene Alteradio All Gold.
2: From 7va FM LT Radio All Gold.
3: From 7va FM barra diagonal Alteradio Algo Day.
4: From 7va FM Alteradio Algo Day.
5: From 7va FM barra Alteradio Algo Day.
6: From 7va FM Nauti Radio Algo Day.
7: From 7va.fm / Alteradio Algo Day. From 7va.fm / Alteradio.
8: Eccoci per una nuova puntata di Algo Day, questo è il solito orario per le emittenti oltre 80, le altre radio collegate con la redazione di 7va.fm più volte al giorno. Salutiamo tutti quanti gli editori, i DJ, i tecnici di messa in onda, quello che vi pare, però il messaggio numero uno va da Seven Cat Daisy. In effetti l'ospite che abbiamo ha come amico una gattina e quindi ci somigliamo, la nostra presidentessa qui in studio, anzi qualche situazione dei livelli al mixer magari dipende proprio da Seven Cat, la nostra gattina, la presidentessa. Però non dobbiamo parlare di animali, anche se in qualche maniera toccheremo il tema, perché abbiamo Jimmy, che abbiamo conosciuto a Roma, collegato con noi in telefonica, dovrebbe essere già in linea, vediamo se c'è. Pronto?
9: Pronto, ciao.
8: Allora, come sta Daisy, la cosa più importante?
9: Sta bene, sta benissimo, sta dormendo.
8: Benissimo, allora James William Mazza è il vero nome di Jimmy, che ha scelto questo nomignolo per omaggiare i genitori. Più nel dettaglio, come sono andate le cose?
9: I miei genitori, quando sono nato, seguivano un cantante che chiamava Buffett, era James William Buffett, in arte Jimmy Buffett, e hanno voluto chiamarmi così per omaggiare il cantante. Io, avendo intrapreso questa carriera, questo percorso nella musica, ho voluto sia omaggiare il cantante stesso che la scelta dei miei genitori, quindi prendere come nome d'arte Jimmy.
8: Oh, sul canale YouTube è presente un tuo video, un tuo pezzo giornalistico, un bellissimo reportage in cui si rimane colpiti dall'ottima regia, fai complimenti agli amici e colleghi che lo hanno realizzato. Ma la cosa che spicca, parlando artisticamente, c'è questo attaccamento tuo quasi a livello feticistico verso il CD in forma fisica, e su questo non possiamo che approvare questa tua amorezza nel toccare la musica. Amorezza non esiste, però mi è venuto questo sentimento d'amore nel toccare proprio la musica, che oggi diventa sempre più file, sempre più percettibile solo a livello sonoro, che è la cosa più importante. Poi insomma, toccare anche un CD, una volta c'erano gli album in vinile, va bene, però almeno il CD deve esserci, giusto?
9: Assolutamente sì, è il mio primo album, io volevo avercelo in casa fisico, come dico appunto anche in quella vista, cioè tenerlo anche in mano è stata una bella soddisfazione, una bella emozione anche, e mi ha sfiorato anche l'idea di farlo in vinile, sono sincero. Però ora come ora l'ho stampato in formato CD.
8: Benissimo, tra l'altro abbiamo parlato del fatto che siamo conosciuti a Roma, allora salutiamo Alice e anche Mario Greco, perché ci siamo conosciuti nell'EDM Contest, era già il 3 novembre, però abbiamo goduto di una Roma primaverile, mamma mia che bel sole, qua invece le cose si iniziano a rannuvolare.
9: Assolutamente.
8: È stata una bellissima giornata piena di musica, e abbiamo sentito da te Schegge di 66, il brano che intitola l'album. Prima però di ascoltarlo, perché so che quello a cui tieni di più, un ghiottissimo antipasto, infatti tu sei cantante, anche cantautore, però hai un grande amico che spesso ti realizza e scrive per te, c'è una bellissima che adesso andremo ad ascoltare, che è Neve alle Maldive.
9: Assolutamente sì, Neve alle Maldive è il è il singolo che ho fatto uscire appena dopo l'uscita del mio album, quindi fa parte poi del nuovo progetto, ed è il brano che è stato scritto e prodotto da Alistair Madei, che saluto e ringrazio.
8: Mamma mia che malinconia, c'è la fine di questo amore e la neve, proprio il freddo che lascia un amore quando finisce, se posso interpretarla anche io, boh.
9: Sì, più o meno, anche se è quell'amore tossico di cui comunque non ci vogliamo allontanare del tutto. Sì, l'amore è finito, però forse non lo vogliamo accettare, come quelle carpe vecchie che non butto, no? Che si viene a dire nella canzone. E quindi è quello di altro.
8: Beh, se uno ama sul serio, è difficile

0: bisogna ascoltare poco, perché sennò accende in tutti noi sicuramente qualche nevicata che nel cuoricino nascondiamo, ripeto, inevitabile per ogni essere umano aver sofferto per amore. Però c'è un'altra situazione che tu hai voluto fotografare, che è Schegge di 66, non a caso il titolo dell'album.
1: Sì, beh, allora Schegge di 66 in un certo senso è la parte prima, no? È proprio la delusione in amore. Praticamente è una canzone proprio molto autobiografica, e dove io racconto una festa, appunto, di una delusione. Io ho esagerato con il bere e mi sono poi risvegliato in ospedale senza troppi ricordi di quello che è stata quella serata. I miei genitori non erano neanche in Italia, erano in Germania, che erano andati a prendere le mie sorelle, che lavoravano lì quello, no? Siamo andati dal 2016 al 2017, e infatti io nella canzone dico con che coraggio faccio i miei, appunto, poi hanno saputo la cosa, comunque sono stati chiamati dall'ospedale. Quindi insomma è stata un'esperienza traumatica, sicuramente, però mi ha comunque anche insegnato tante cose da non ripetere, da non fare. Però io da quell'episodio, è un episodio brutto, negativo, ho voluto trarci anche qualcosa di bello, perché ho voluto comunque crearci questa canzone, girarci un videoclip, e nelle riprese di questo video tra l'altro si sono conosciute anche mia sorella e il suo fidanzato, quindi cose che comunque vanno un po' a migliorare la situazione, anche se di per sé racconto un episodio molto felice.
0: Beh, insomma, tragedia sfiorata, però una bella pagina di educazione, no?
1: Assolutamente.
0: Una pagina di un manuale tridimensionale, con questo risvolto anche sentimentale con il nuovo cognato che è apparso, no? Quindi benissimo. E allora l'ascoltiamo questa Schegge di 66.
2: Potrei sentirmi

0: particolare, del resto se sfoglierete le nostre riviste, le riviste del bouquet di Siamo Da Magazine, vedrete le sue giacche coloratissime e cangianti. Però insomma questa profondità artistica, non sei mai fermo, so che stai studiando altra musica, sei partecipante attivo in un coro, insomma non stai mai fermo, no? E quindi oltre a studiare a Genova, giusto?
1: Sì, io studio storia all'Università di Genova.
0: E quindi cosa stai studiando? Strumenti ritmici oppure solistici?
1: Allora, attualmente come strumenti sto imparando a suonare la chitarra acustica e ben presto inizierò anche a suonare il piano.
0: Bene, bene, così metterai sicuramente sui fornelli altre pentole che produrranno dei nuovi brani, no? Comunque col tuo amico continuerai a scrivere a quattro mani, ecco perché Schegge di 66, l'abbiamo detto ampiamente, essendo autobiografico, lo dice la parola, l'hai invece scritta tutta quanta tu, no, parole e musica.
1: Allora, Schegge di 66, anche quella è stata scritta a quattro mani, però ecco, un ragazzo del mio studio, uh-huh, perché è una canzone che io volevo presentare poi alle selezioni per Sanremo Giovani nel 2022, uh-huh, e volevo che comunque il messaggio non diventasse banale, fosse comunque ben steso, quindi ho cercato poi un aiuto da parte di Duilio Di Meglio, in arte Di Meglio, che è l'occasione anche per lui di salutarlo e ringraziarlo. E quindi anche Schegge di 66 è scritta a quattro mani, ma ho voluto fare così perché comunque volevo che venisse proprio spiegato e raccontato tutto al meglio.
0: E beh, insomma, un album, qualche singolo, ma tanto da dire. Sicuramente tornerai ai nostri microfoni, Jimmy, perché anche tu fai parte dell'esercito dell'A4F. Non dimenticarti di così slanciare il nostro messaggio per la nostra nuova forma di comunicazione. Quindi sono sicuro che nel giro di qualche tempo torneremo a fare una chiacchierata proprio all'interno di Algodei. Per adesso è tutto, un saluto. Come ti troviamo sui social?
1: Allora, mi trovate su Instagram come Jimmy98Official, mm-hmm, su Facebook come James William Mazza, il mio canale YouTube è Jimmy, e mi trovate anche sul mio sito web che è Jimmy Official Website.
0: Benissimo, allora alla prossima, ciao, risentirci.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: E salutiamo così Jimmy, naturalmente finisce qui questa puntata di Algodei. Collegate oltre 80 emittenti, sono le Alte Radio, in interconnessione con la redazione di Setteva.fm. Domani alla stessa ora un altro numero. È tutto per il momento, te lo do da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/LTRadio. All go day. All go day. All go day. All go day. From 7va.fm/LTRadio.

0: direttamente dalla Laura Enterprise Corporation Studios, Music Fantasy,
1: Radio Rete Z al mixer,
0: per molti e non per tutti,
1: Giro i dischi
0: di Michael Flower. Auguriamo a tutti un buon ascolto.
1: Vai!

0: exist in the outside world.
1: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
2: Ebbene sì, siamo giunti al termine. Da Michael Flower
3: e Walter Filardi, dallo studio
2: Flowers Enterprise Corporation,
3: ha messo i dischi per noi
2: Michael Flower.
3: E a voi buon proseguimento di programma.

0: vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Chiudi gli occhi, che note sono?
7: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
8: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
8: Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.

0: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Se te va, Arma con Jafar Tatikan, DJ.

un'assoluta accademia, perché insomma non è che si può venire alle mani per una cosa del genere, non si viene mai alle mani, però insomma una qualsiasi discussione, io dico di no, perché sì, ok, aiuta, però anche danneggia. E di chi stiamo parlando, di cosa stiamo parlando, per essere più corretti e precisi, dell'algoritmo, perché l'algoritmo

Assolutamente no, che è più bella anche quando il festival non c'è, perché si può vedere la costa ligure e gustarsela un po' più tranquillamente, dai, piuttosto che nel parapiglia che c'è. Però è anche senso di vitalità, no? Sanremo in febbraio è qualcosa di unico al mondo, come ogni mattonella singola dell'Italia.

salutarci con la nuova numero 1 della numero 5, Conquista l'oro, questa che nei miei DM e arriva proprio da Sanremo, perché c'è un trio, li abbiamo avuti anche ai nostri microfoni grazie a Barbie De Laurentiis, che è riuscita a intercettare Sonico. E allora Blind Elmo

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con i Jafar Zodigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: sono le 20.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
2: Bentrovati amici di Musical Chatter. La puntata di oggi ci farà immergere nell'epoca d'oro delle grandi ballate rock, quelle che hanno fatto innamorare intere generazioni. Da un lato, l'amore assoluto e devoto di Bryan Adams, dall'altro la malinconia magnetica e graffiante dei Guns N' Roses ci porteranno un po' le due metà del cielo, dell'amore e delle ballad rock. Iniziamo con quel brano che ha riscritto la storia delle classifiche, Everything I Do It For You, di Bryan Adams, e siamo negli anni 90. Se cercate la definizione di canzone d'amore totale, beh, questa lo è, l'avete trovata. È scritta per la colonna sonora del film Robin Hood, Principe dei Ladri. Questa ballad non è semplicemente un brano lento e carezzevole, è un giuramento. La voce roca di Bryan Adams ci trascina in un mondo dove non esistono limiti a ciò che si farebbe per la persona amata. È, come si dice, un inno alla dedizione, semplice, potente e universale, facilmente comprensibile, e il messaggio è chiaro. Ma come sempre, a noi di Musical Chatter piace andare a caccia di curiosità, e ce ne sono. Intanto questo pezzo detiene un record pazzesco. È rimasto al primo posto nella classifica dei singoli del Regno Unito per ben 16 settimane consecutive, insomma 4 mesi più o meno. Un primato che è durato per decenni, non l'ha battuto nessuno per un bel pezzo. Pensate che la gente scherzava dicendo che non si poteva accendere la radio senza sentire le prime note di pianoforte di questo brano. Poi c'è il tocco di Matt Lange, il leggendario produttore, lo stesso degli AC/DC e di Shania Twain, per dire. E si dice che la canzone sia stata scritta e registrata in tempi record, meno di un'ora, partendo da un'idea melodica che Bryan e Matt avevano abbozzato così, quasi per caso. A volte la magia non ha bisogno di lunghe gestazioni. E infine una nota cinematografica. Kevin Costner, protagonista del film, volle fortemente Bryan Adams perché cercava un suono che non fosse troppo antico, anche se poi il film era ambientato nel Medioevo, ma voleva un suono che avesse comunque un'anima classica. Il risultato? Una canzone che ha finito per oscurare, quasi, il successo della pellicola stessa. E allora prepariamoci a sognare. Everything I Do It For You, di Bryan Adams.

voce di Musical Chatter era Bryan Adams. Avete sentito come la melodia cresce piano piano fino a esplodere? Un vero manuale su come si scrive una hit mondiale. E ora siamo pronti per la seconda parte. Cambiamo atmosfera, ma restiamo nel mito perché ci aspettano i Guns N' Roses con la loro intramontabile Don't Cry. Qui l'amore si tinge di tinte più oscure e sofferte. Non è una promessa solare, ma anzi una supplica sussurrata fra le lacrime. È il lato vulnerabile del rock duro, quello che ci ricorda che anche i ragazzacci di Los Angeles hanno un cuore che a volte sanguina. L'ispirazione del brano è una storia vera e piuttosto intricata. Il testo fu scritto da Axl Rose dopo che una ragazza di cui lui era innamorato e che lo stava lasciando gli disse proprio non piangere. E quel momento di dolore si trasformò in uno dei brani più amati dalla band. Poi ci sono anche delle curiosità più specifiche. Ad esempio ci sono due versioni di questo brano. Una è quella classica che troviamo nell'album Use Your Illusion, parte 1. L'altra ha un testo alternativo e si trova nel volume 2 dello stesso album. I Guns amavano così tanto questa melodia da non riuscire a scegliere quale versione pubblicare, così ce le hanno messe tutte e due. Una chicca che apprezzeranno i veri fan riguarda il videoclip. Intanto è uno dei più costosi e complessi della storia del rock, ma forse questo lo si dice sempre finché non ne arriva uno più costoso. Comunque pare che questo sia vero. Poi include scene di litigi, include visioni oniriche e persino Axl Rose durante una seduta di analisi. Durante le riprese la band stava quasi per sciogliersi a causa delle tensioni interne e quella sofferenza che si vede sullo schermo, beh, pare che fosse in gran parte reale. Ancora una nota sulla voce. Bisogna ascoltare bene il finale perché Axl tiene una nota altissima per diversi secondi, dando prova di forza incredibile che dimostra perché fosse considerato una delle voci più potenti del pianeta. Poi c'è anche il contributo di Shannon Hoon dei Blind Melon ai cori, che aggiunge quel tocco di calore folk a un pezzo che invece sarebbe puramente rock. Diciamo che se Bryan Adams ci ha fatto giurare amore eterno, i Guns ci insegnano come sopravvivere a un addio senza perdere la dignità. E allora concludiamo la puntata. Silvia Dini vi saluta, vi ricorda di non mancare per la prossima. Alziamo il volume e lasciamoci andare. Ci sono i Guns N' Roses con Don't Cry.

0: era Musical Chat.
1: Musical Chat, un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.

Sono Bruna Malaguti, lavoro con la mia voce, questa che state sentendo. Sono conduttrice radiofonica, presentatrice, voce pubblicitaria, voce narrante per documentari e anche DJ. Volete saperne di più? Consultate il mio sito web www.brunamalaguti.it. Bruna Voce, emozioni dentro, sicuro centro.

0: Senti.
1: Senti cosa?
2: Chilling me softly smooth night.
1: Cosa?
2: Chilling me softly smooth night.
0: Crea suspense, rivela indizi, preannuncia pericoli. Adesso lo senti?
1: Direi di sì.
3: La musica elegante è su
4: Chilling Me Softly.
5: Smooth night.
6: The best contemporary jazz in the world.
7: Chilling Me Softly.
8: Smooth night.
9: I like Chilling Me Softly.
10: Smooth night.
11: Chilling Me Softly.
12: Un programma di Patrizio Sigona.
13: Indizi? Pericoli?

bella musica. Bentrovati, sono Patrizio Sicone, siamo tornati un'altra volta con Chili Me So Please Moon Night. Altro che ansia, questo è il programma del rilassamento, dello stare bene, quello che viene chiamato welfare nella radio, in poche parole. Tutte le settimane arrivo con una catasta di novità. Questa settimana veramente non sapevo se fare sei programmi uno dietro l'altra per poter, come dire, risolvere tutto quello che si è ammucchiato sulla scrivania. Sembra di stare al ministero quando si ammucchiano le pratiche e non riesce a smaltirle. Ma bando alle ciance o ciancio alle bande e andiamo ad ascoltare quindi Chili Me So Please Moon Night. Una novità, Gary Palmer, ovviamente. E questo è il suo ultimo singolo, Can

La contemporary jazz di Chili Miss Softly ormai è diventata un'abitudine settimanale, cioè sono sicuro che tanti di voi aspettano il giorno che c'è la puntata per venire ad ascoltare cosa c'è di nuovo. Era Gary Palmer con Can't Stop, ma da novità a novità, lui è Eric Leone. Leone, detto in altre parole. E questo è Blue Wheels. Un'altra chicca di Chili Miss Softly. Spoonay!

0: E ora siete pronti con il fazzoletto, siete pronti per farvi un piantarello, perché la canzone che sta arrivando è veramente deliziosa.
1: Chilling Me Softly, un programma di Patrizio Sigone.
0: Ultimo, ovviamente singolo, di Greg Money. Perché vi dico che prendete un fazzoletto? Perché questa canzone si chiama Yolanda. E sapete chi è Yolanda? È la mamma di Greg Money. E questa è la canzone che lui ha voluto dedicare alla sua mamma. Ospite con lui un amico di sempre, Kirk Valum, ma ascoltiamocela. Yolanda, Greg Manning, a Chilling Me Softly Small Night.

0: Ai primi di aprile mia madre mi ha chiesto di scrivere una canzone per lei. Non è mai possibile descrivere completamente una persona con una sola canzone. Però Yolanda spero che catturi l'essenza del suo essere e sono felice di pubblicarla nel weekend della festa della mamma. Queste sono le parole di Greg Mann che ha postato su una social in occasione dell'uscita appunto di questo suo singolo che ovviamente è uscito per la festa della mamma del 2026. Kirk Valium, il sassofonista col sax soprano, lo ha accompagnato in questa deliziosa canzone.
1: Salve a tutti, un saluto agli amici di Chilling Me Softly. Io sono Nerio Poggi, Papic. Grazie a tutti e a presto.

0: anteprima eccezionale, questa allora sì, una cover ovviamente del grande Pino Daniele, interpretata da Imma Alozzi, con la partecipazione ovviamente e l'armoniosa orchestrazione del mio amico Nerio Poggi. Ciao Papic, siamo pronti per il secondo volume, eh? Yes I know, volume 2, esce il 5 giugno.
1: Can listen quality jazz music here.

premiatissima. Oggi sono dislettico, non riesco a dire parole. Premiatissima, non è difficile, è facilissimo. Premiatissima Kim Scott, flautista americana che ha ottenuto grandissimi successi con gli album precedenti a questo Hide and Seek, da cui abbiamo ascoltato il title track. Ma adesso Brian Simpson.

0: Altra traccia estratta dall'album Midnight Groove del 2025 del bravissimo pianista americano Brian Simpson. Ma adesso, a proposito di bravissimi, c'è un nostro carissimo amico che si chiama Ken Bailey, e l'avete sentito nominare tante volte, e soprattutto abbiamo con lui fatto il percorso del suo prossimo nuovo disco, che si compone di tantissimi singoli che lui ogni tanto da dicembre ad oggi ci propone. E siamo arrivati al quinto, ne abbiamo ascoltati quattro, adesso esce il quinto.
1: Ciao, this is Ken Bailey, un caro saluto a tutti gli ascoltatori. You're listening to Chilling Me Softly, Smooth Night.
0: Quinta cover di Ken Bailey, dedicata ai Police, Walking on the Moon.

Quanta eleganza, quanta dolcezza c'è in questo flauto, quello di Althea René, dal suo ultimo album Conspiracy Theory, una teoria di cospirazione. Ma quale cospirazione? Questa è musica deliziosa che ci rinfranca veramente lo spirito, nonché ci allieta le orecchie. Oh! E quindi Althea René con In My Dreams, nei miei sogni. Adesso

0: proprio un assioma. È chiaro che nella vita tutto dipende da cosa tu chiedi, ma questo è anche, come ho detto, anche il titolo dell'album ultimo di Abel Amarca, e dal quale abbiamo ascoltato Lose With Your Words, e questa Chilly Me Softly. Ma cosa volete di più, cosa chiedete di più di questa musica che vi accompagna sempre su questa radio?
1: The best contemporary jazz in the world.

che non è una declinazione del verbo amare in latina, mando amandus. Io avevo 4 in latino quando andavo al liceo, parliamo di qualche secolo scorso. Ma è questo nuovo pianista che è emerso nella musica della smooth jazz, della contemporary jazz più moderna, soltanto nel 2022. Ha iniziato con un album allora e oggi arriva invece con il suo nuovo singolo, già in classifica nella Smooth Chart. Si chiama The Walk, la passeggiata. E dopo Amandus, un grande dello smooth jazz internazionale, Brian Calverston, con la sua Morning Light, un singolo uscito nel 2025. E questo è sempre Chilly Me Softly Spoon Night. E io sono sempre Patrizio Sigona. E voi siete sempre i miei ascoltatori affezionati.

panorama della contemporary jazz, mu jazz internazionale. Figlio d'arte, perché è figlio del grande Jim Cadderson, un trombettista nonché un egregio direttore di orchestra. Però questo ragazzo ha solo 35 anni, già annovera una quindicina tra LP ed EP ed ha suonato e suona con tutti i più grandi della smooth jazz contemporanea: Dave Coates, Peter White, Richard Elliott, Joe Lobert, Michael Landon, Herbie Alpert e quanti altri ne dovrei dire, ma non ho tempo. Questa è Chill Me Softly e questa è la migliore musica che potete mai ascoltare.

0: insomma c'è una bella storia. Questo è Live and Learn dall'ultimo suo album del 2025. Ma ascoltiamo la signorina.
1: Chilling Me Softly.
2: Smooth Night.
3: Se vuoi metterti in contatto con Chilling Me Softly, oppure dirne due al conduttore, o informarti di qualcosa, qualunque cosa, o anche proporre la tua musica e la tua arte.
4: Chilling Me Softly.
3: Scrivi su WhatsApp al numero 327-68-52-592.
4: Chilling Me Softly.
3: Che aspetti? Fatti sentire.
0: Eh sì, fatevi sentire attraverso il numero di WhatsApp che è a vostra disposizione, lo ricordo ancora, 327-68-52-592, serve per mandarmi anche i vostri consigli e i vostri suggerimenti, come per esempio Casiopea. Gruppo giapponese storico, nato nel 1975, oggi ancora qui tra noi, questo è Sky So Heights.

E per chi non la conosce, ho il piacere di presentare Ayumi Koketsu, una sassofonista giapponese, una rivelazione, degli ultimi anni. Veramente qui ci presenta un suo brano del 2010, estratto dall'album Strutting, che si chiama This A Dig Of You. Torniamo ai giorni nostri con Carlos Camilo, Judy Opari.

0: Stories, qui accompagnato dalla chitarra di Doug C.T. Thomas, e dice: ragazzi, qui stiamo parlando di una contemporary, una smooth jazz molto elegante, molto raffinata, ma d'altra parte la musica di Cinema Softly è proprio questo: portarvi la migliore smooth jazz, quella che si chiama musica elegante, quella che è piacevole da ascoltare. Per cui rimanete sempre sintonizzati su questa radio e ogni volta che c'è Chill Me Softly, Smooth Night.
1: La musica elegante è su
2: Chill Me Softly,
3: Smooth Night.
2: Chill Me Softly, un programma di Patrizio Sigone.

Ed era Gabriel Cavasa con la sua ultima Diavola, il titolo dell'album. La canzone era la splendida To Say Goodbye. Ma ora un po' di attenzione, perché questa signora ci sta per raccontare una serenata in blu. Lei è Rachel Price, Serenade in Blue, su Chill Me Softly, Smooth Night. Ascoltiamola.

0: Earl Price da un album del 2008, The Good Hours Serenade in Blue.
1: Siete in ascolto di Smooth Jazz and Beyond. Conduce Patrizio Siguna.

0: sono le 22.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con e già farsa di con DJ.

assoluta accademia, perché insomma non è che si può venire alle mani per una cosa del genere, non si viene mai alle mani, però insomma una qualsiasi discussione, io dico di no, perché sì, ok, aiuta, però anche danneggia. E di chi stiamo parlando, di cosa stiamo parlando, per essere più corretti e precisi, dell'algoritmo, perché l'algoritmo cosa fa?

assolutamente no, che è più bella anche quando il festival non c'è, perché si può vedere la costa ligure e gustarsela un po' più tranquillamente, dai, piuttosto che nel parapiglia che c'è. Però è anche senso di vitalità, no? Sanremo in febbraio è qualcosa di unico al mondo, come ogni mattonella singola dell'Italia lo è senz'altro. Però adesso dobbiamo fare lezione di storia, geografia e turismo. Dobbiamo salutarci con la nuova numero 1 della numero 5, conquista l'oro, questa che è nei miei DM e arriva proprio da Sanremo, perché c'è un trio, li abbiamo avuti anche ai nostri microfoni grazie a Barbie De Laurentiis, che è riuscita a intercettare Sonico. E allora Blind El Mind, Sonico nei miei DM. Tutto

0: Abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it, Arma con i Jafar Zodigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: 3.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5.
2: It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio when you run away imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station.
1: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Vaccio 5.

di tosse almeno nel corso di questa settimana. Fortuna che c'è il nostro amico che dice esagerato in apertura di sigla, ci fa un attimino prendere anche fiato. Le piccole grandi gioie della vita le condivido con Barbie De Laurentiis. Non pensate a storie d'amore ma a momenti felici, perché nell'abitacolo dell'auto, quando è che stiamo disperati nel fare qualcos'altro, come cercare strade, appunti vari, così spunta fuori, che ne so, una matita per gli occhi piuttosto che lo spinotto introvabile per mesi, e quindi si festeggia. Beh, è proprio vero, no, che le cose belle si apprezzano quando è che mancano, poi quando c'è il comeback, c'è il ritorno, è festa grande per tutti. Non so perché mi è venuto in mente questo spicchio, sì, perché avevo smarrito uno dei miei smartphone ed è stata una tragedia, quindi una piccola grande gioia della vita.

tanta confianza, tanta fiducia di Flippard, edizione particolare di Let's Get Rocked 6.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Titoli di coda. Ha messo i dischi per voi qui alla console della Music Fantasy Gianluca Natale DJ.

Bentrovati amici, questa è una nuova puntata di Mien Blues, è il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. In Session è l'unica registrazione conosciuta di Albert King e Stevie Ray Vaughan. La rimasterizzazione del 2009 rappresenta un degno tributo al genio di due dei più grandi chitarristi della musica blues. Albert King e Stevie Ray Vaughan nutrivano ovviamente una reciproca ammirazione e una grande stima, ed ecco perché è nato questo capolavoro. Il brano che ho scelto per voi si chiama Matchbox Blues. Stevie Ray Vaughan e Albert King qui a Mien Blues.

0: And see, you might can do something with that.
1: I hope so.
0: Yeah, take it.
2: Mi ricordo che questo è sempre Mio Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Nel grande libro dei dischi dal vivo, One More Car, One More Rider, occupa una pagina speciale della vita artistica di Eric Clapton. Pubblicato nel 2002, questo doppio album live non è solo la testimonianza di un tour mondiale, ma è il ritratto in movimento di Eric Clapton, artista che nel tempo trasforma il blues in linguaggio universale e la chitarra in una voce narrante. One More Car, One More Rider rappresenta Clapton in una delle migliori sue performance live, registrato grazie anche a una band di supporto non proprio indifferente. Eric Clapton qui a Mio Blues.

State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria. Music. Pow, pow.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Gianfranco Piria che vi sta parlando qui con la trasmissione Me and Blues. Somebody Tried to Steal Me a Bridge si può considerare una via di mezzo tra le due strade presenti in larga parte cover di blues di B.B. King, John Lee Hooker, Willie Dixon, Fats Domino e tanti altri, e quattro inediti che si inseriscono in scaletta senza dare segni di discontinuità. Per costruzione il disco è simile a Rock with the Pushers, un album che era nato nel 2017 e che miscelava cover della musica del diavolo a una manciata di nuovi brani. Anche in Somebody Tried to Steal My Bridge, quindi il punto di riferimento musicale è il blues, ma non mancano naturalmente sfumature rhythm and blues e soul, generi in cui Morrison è un assoluto maestro. BT and Do Free è un brano insieme a Time Hall. Qui a Me and Blues, Van Morrison e Time Hall.

Secondo la leggenda, nel gennaio del 2007 Luther e Cody Dickinson, parliamo della North Mississippi All Stars, si riunirono per una jam session di chitarra blues con il padre, il compianto e leggendario musicista e produttore Jimmy Dixon, insieme a Jimbo Mathus, Charlie Nutzer-White e Ervin Youngblood-Hurt. Suonarono insieme semplicemente ciò che gli veniva in mente e in due notti hanno registrato 21 brani di musica roots improvvisata e pura. Il volume 1 contiene le primi 10 registrazioni, mentre le restanti sono uscite in un album successivo. Qui per voi a Me and Blues, Luther e Cody Dixon and Friends a Me and Blues.

sempre Mian Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Buddy Guy si è guadagnato il titolo di padre del blues di Chicago, non ci sono dubbi. Skin Deep ne è la dimostrazione di un capolavoro assoluto, grazie anche a un concentrato di talenti che spazia da Derek Trucks a Susan Tedeschi a Robert Randolph, fino ad arrivare a Quinn Sullivan e al mitico slowhand Eric Clapton. Skin Deep è la canzone che dà il titolo all'album, qui per voi a Mian Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Robert Finlay è sicuramente una delle scoperte migliori del signor Dan Auerbach. Il settantenne musicista ceco originario della Louisiana è un raro campione di blues della vecchia scuola, ancora in attività e in perfetta forma fisica. In Arkansas ha lavorato come falegname mentre suonava il blues nei Juke Joints e cantava gospel nelle chiese della zona. A causa di una malattia che lo colpì ormai sulla sessantina e che lo rese cieco, non potendo più lavorare, decise così di dedicare la sua vita al blues. Benissimo, tutto a nostro vantaggio. Qui per voi, Robert Finlay, Me and Blues.

0: realizzato nel corso di due diverse sezioni in tre studi tra Nashville e la California del Sud con diversi turnisti di gran talento. The Magic Control è composto quasi esclusivamente da inediti composti da Curtis Salgado, un disco vivace dalle atmosfere live e dalle sonorità variegate in cui l'ispirazione non cede mai grazie anche al grande mestiere. D'altronde le credenziali di Salgado sono solide e risalenti al ruolo di cantante armonicista della Robert Cray Band, poi con la Rhythm of Blues e poi una piccola parentesi come frontman della band di Carlos Santana. Questa è la bellissima The Fix XN, Curtis Salgado.
1: Hello music lovers, it's the 21st century, but the more times change, the more the old hustle remains the same. And I've learned if it sounds too good to be true, it usually isn't good or true. I've learned to question everything and not to be a fool and believe the spin. And I watch my back because

sempre Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Little Black Flyers di Eddie Nainwu è un lavoro coinvolgente che sprigiona suoni che stimolano la mente e i sensi. Brooke Mason è Eddie Nainwu, un giovane del 1996 chitarrista che vive vicino ad Atlanta in Georgia. Sicuramente un predestinato, con poca storia professionale ancora da raccontare, cominciò a strimpellare la sua prima chitarra da ragazzo e col tempo, animato da una forte passione, divenne un convinto sostenitore della musica blues. Buddy Guy, Freddie King e perfino Rory Gallagher sono stati i suoi punti di riferimento. Insomma, un vero talento che canta perfettamente e suona diversi strumenti. Giovane, ma già con le idee molto chiare, che ama divertirsi suonando. Qui per voi a Mia Blues, Eddie Nainwu.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.